cosa vuoi che sia? Ti amo tanto che posso far finta che sia colpa mia.

0: Non guardarmi in quel modo, non fare il leggero e rispondere un po'. Dove vai, dove vai, dove vai tutta nuda? Dove vai tutta nuda? E non fare quegli occhi che tanto lo sai non ci cascherò più.
1: Amore, amore, ti prego.

tutta nulla? Dove vai tutta nulla? E non fare quegli occhi che tanto lo sai, non ti lascherò più. Dove vai tutta nulla? Dove vai tutta nulla? E non fare quegli occhi.

0: fa.
1: Lo prendi, papà?
0: Sì, quel grillo chiacchierone, che chiasso che fa?